tempo fa. Nancy era senza compagnia all'ultimo spettacolo con la sua bigiotteria. Nel palazzo di giustizia suo padre era innocente,

tuoi pensieri adesso, trovi innanzi a fermarli. Molti hanno usato il suo corpo, molti hanno pettinato i suoi capelli.